0: Radio. Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 2 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: portato via con me.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: se ti piace questa musica.
1: Siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Mi rialzo ma sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: In partenza anche oggi, buongiorno, buon mattino, buon martedì. Oggi è il 28 luglio ed è martedì. Max Dupré con voi fino alle 9. In apertura ritroviamo i classici 883 con la loro Strano Percorso.

Umberto Tozzi, gli altri siamo noi, gli altri siete voi, insieme a Radio Padova per iniziare questa nuova giornata insieme. Buon martedì, ben trovati da parte di Max e Lupresse. Da poco avete aperto gli occhi, buon inizio di giornata. Se invece state tornando dopo la nottata di lavoro, gli occhi li avete tenuti già ben aperti per molto tempo, adesso è tempo di farli riposare un pochino, e quindi buon riposo appena arriverete a casa, mentre state invece viaggiando con la nostra musica in sottofondo. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, mentre andiamo ad annunciare anche la prossima canzone di Clara e San Giovanni. La canzone si intitola Le ragazze, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: di te.
1: Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco, quella fase dell'innamoramento che ti fa sentire tutto questo miscuglio di emozioni. Bene, Noemi, dicevo, con Cioffi, adesso invece è tempo di almanacco, l'agenda del giorno. Oggi 28 luglio, martedì, santo del giorno è San Vittore. Sapete che con l'occasione volevo mandare un saluto agli amici che ci stanno ascoltando dal carcere, perché non sono pochi che si fanno compagnia con la nostra musica. Allora tanti auguri di una buona giornata, insomma, nei limiti del possibile, perché sono giornate molto calde, soprattutto in circostanze come la vostra di costrizione. 1914, scoppia la prima guerra mondiale, Austria e Ungheria dichiara guerra alla Serbia. Tornando alla questione San Vittore, perché ho mandato il saluto agli amici carcerati, perché San Vittore, insomma, il famoso carcere milanese. Pietro Mennea, 1980, vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca, mentre nell'84 c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Los Angeles. 1998, scandalo Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al gran giurì circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. Un momento basso di politica, spettacolo e morbosa nell'amministrazione americana. Compleanno di oggi, nasceva il 28 luglio del 58 Alessandro Bergonzoni, comico, scrittore, autore e attore di teatro. Anche Luca Barbareschi, attore, regista e politico, nato nel 56, e Massimiliano Max Giusti, attore, comico, conduttore televisivo e imitatore italiano, nato nel 1968, ma alla data di oggi, 28 luglio. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con il suo oroscopo, quindi non perdetelo, rimanete con noi, perché adesso c'è anche Giovanotti, Baciami ancora. Un bellissimo

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Sta per iniziare l'ennesima forte ondata di caldo di questa incredibile, eccezionale estate 2026 per quanto riguarda le temperature, con valori termici che proprio in vista del weekend e in avvio della prossima settimana raggiungeranno locali punte anche di 38-40 gradi in pianura padana, attesi 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Dal punto di vista meteo, domani giornata stabile di cielo sereno poco nuvoloso, verso sera solo in montagna sull'arco alpino brevi temporali di calore. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Vero o falso, Paolo Meneguzzi su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Invece appuntamento domani a partire dalle 14 e sarà giornata di metà settimana. Vi auguro di trascorrere una bella serata.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
2: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Poesia, Sal Da Vinci qui su Radio Padova. Ieri sera grande protagonista all'Este Music Festival e c'eravate anche voi amici di Radio Padova che avevate vinto i biglietti appunto con il nostro regalo per te che ogni naturalmente pomeriggio può arrivare da un momento all'altro quando meno ve l'aspettate, probabilmente anche oggi, quindi vi servirà il nostro contatto telefonico che è il 328 319 8000. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20 si torna ad ascoltare la musica di Joliet con Ultimo, sentiamo l'ultima poesia. Quando tu

Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi a Risa e il grandissimo Nino D'Angelo. Sono le 14, anzi le 17 e 14 minuti, ma questo vuol dire che siamo anche in diretta, quindi si può sbagliare. Ecco, c'è chi invece ha sbagliato a scegliere agenzia perché ad esempio si è beccato un bel residence fantasma a Milano Marittima, insomma non è stato davvero per niente carino. E anche chi ha preso un bel volo per l'Oman, posto meraviglioso, talmente bello che non l'hanno proprio visto perché non ci sono proprio arrivati, perché anche il volo era praticamente una fantastica sola. Accade dell'estate 2026. Potrebbe accadere anche che potrebbe il peggio, cioè piovere. Anzi, potrebbe essere qualcosa di carino, visto che le temperature hanno detto potrebbero anche risalire. Allora noi ci rinfreschiamo con una canzone del 2010, Paola e Chiara, Pioggia d'estate, su Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, segnalo al momento code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: È proprio arrivato il momento di giocare. Vi serve il nostro numero 328 319 8000. Dovete essere i primi a scrivere Padova Land, perché parliamo di questo, dell'estate, del sole, del divertimento. Tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Il primo che ci manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000, regaliamo due biglietti. Aspettiamo il vincitore e torna la musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è Mamma Mia, Rosa Chemical.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ritmo italiano.
1: La strada era un miraggio.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Sarei perduto se io vivessi un solo momento senza di te. Ugo Foscolo.
2: Ancora tu.

0: Nova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me, amore non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: ti piace questa musica?
1: Dammi quanto su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova.